0: occitano, 4 euros.
1: Se 18 anni, come son paire, son mestier serio bucatier. Imagina aventura extraordinario a nabocabira lu país. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchum.
2: Las obras durerun tout l'estiu. Curo di lu bosc, curo sul penjal de la rocco. Un coplu desbartassaci acabat, avere giù lu sterasies. Lu paire e Luis trabajavun al cabomen. Eu ma contentavi de carejar i descos de terra, amelai fennos e l'usau tres drolles. Accoppiu le javo de pertut, piegge che di nisono galiniero, ma l'utraval se fasio. La trencado ero paspla prigundo, just la taio d'un rec. D'uni scops l'us nivelaires cambiavo l'utrasat, dision che ero pel ben de la regolo. Mai aurio dependo e meiu anirio. Lo mai tariple ero lai rasios, unos urpos, unos arpos, un escaisal plantat d'empei que diu creet lo munde. Los pics e las picos si petabun la idens. Nosaus nos acontentaven d'executar los ordres, a mai que l'endreit ero ribassut. D'unis se volio mai fi que los autres. Un jour un oublier de nostre compagnie es arribat amb un esplech de son invenciu, mitat pic, mitat pigasso. L'abio fargat amb un faure de la contrado. D'un costat, cupola i rasigo, e de l'altro, lo roc. E lo bachi che se mette all'ovro. L'esplech avio la ereficaz, ma e lo gujat se savo chi con. Dis un cantù, l'esviel se rision. Pistola peno che pren, anira pas plaleng. Calcausi, lo picu la pigasso. Se può passare all'encop minaire e buscatie. Lo giuve tenge zacchelas un moment de glorio, e a mai un pau de monedo. A carismusui li passerun i noi comandos per spassarci se scalabruses. Dret contents. Quand tu fasio fugasso, lai massos, las aguios, lui cun de feres plantat in la roco per la faire esclata, se fasio rampella a spetardies. Arrivavo un muni sax de pudro e unis barot de stupo. Lo scario vese singuliante tra i rocos, unos berta di eros cullobros. Arengavo l'ura fa. E pei d'un cop, o lus ausissio brama, Mefi, escartai vus, ma petà! Aquelan pluguet fins al 15 de novembre. Di la fenial la paiero umido e l'ufen se cavo mal. Un jour lo scarvunies tusterun alla porto. La maire se mesfisavo. Codeles se besio già mai un offenno. La maire del rustite ero morto cantero ancora in mufflet e su un paire se remaride già mai. Troppo paure. Perso che è dell'uncle e non meno di nannet, ma il light che un grappau. Caro l'aio volgut come home. Se lo mandè tutti alle staple, rustit compres. L'endemà pluviò a Ferraz e va chi che la suzù desapareis. Ma sore o la cuneis, tu giura cure lu campestre. Ma sa mentenza tal, e a l'uro del supà, Gaitan la cadiero buido. Un son lo scarbunies? Demandò la maide. Luis se levò d'un ban. Ibou! È raro che s'ausisse un gran cridal, chi con de tarriple, come can se tuò lu porc. La maire ven tutto pallo. Lu paire pren la pigassa e tout le monde surtis. Suna chi? Davant la porta delle staple, la picciuno suizù, uno furco alla ma, e pei l'uncle è spattara di la fango, che gemego e che se ten lu ventre. La sorre s'amuco, ha de sang sulla gauto. Lu paire aganto luna net, di lu negre, besi lu lausse della pigasso, e lu isque bramo, no! La pregio biro al diluvi, tut se cubris de fango. La maire pren suizù din lus brasses e l'emporto. Lu scarbunies fugissu, la neit lus engulis. Digus en saggio pas de los ratrapà. A quel ser demureren al pè del foc. Los homes begueru un fund d'ai garden, Suzu acabet per sen dormir, ero com un caccio vieia. Me puio pla dire, ages pas pau, lo diable es partit. Pensavi al rustit, de pas lo torna a veire, me portavo pena. Que se'n digue? Ero mon amic.
1: Según lo roman de Michel Teixeire, moi Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduciu citano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubace mixace Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la compagnie Lilo et LL Filmes, una producciu Sirdoc, Institut Occità de Cultura, sostenguido per l'Iniu Europeo din lo cadre del programme Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

0: Cuero, la reino d'Aubernio, Sylvie Pules, que nos cantabo Nostro Lengo, extrache del double CD que ve de sorti e que nos ha presentat Sylvie Tutaro din l'entrevisto realizado a Monsalvi din Cantal.
1: Ben, è stato un plaisir de te scutar qui l'esteu en mela Sylvie Pules. E bien entendo justement a quel jugaire de Budego René Sop che accompagna la Sylvie Pules.
2: Lo Reinal e la Chigugno. E in sur, mestre Reinal, cubidetto di là, lo cummaire Chigugno, suo vicino. E l'estofie, che era in brave stoccat, li foghet gaire de cugino. Con se può buttare sullo de di bubusci, se guardo de cubidà sui giovini. Quando attrappo in opulo, un cauco pioto, Sancarro plò de far riboto, me lo fo tu sulet e s'incugno giù col golet. Però io lo cugino e fado, lo roffi suo tutti i nomi preparati e servit, d'ingingro e l'arze plat, un petuilau, un traccio di marmelado o di completo gumo de laio claro.
3: Nostro cigugno cigunet beppu, l'autre a mesolengo. Jo ramasso e scempeno e la paura cigugno

0: s'arrossarà al buio della tupina.
1: E beh, a ta un grado io, vicino, volo Reinaldo. Quando arrivo lo zoo di festa, Reinaldo si lavo, despe o lo testo, e causo so più crano vesto. Caupà si dice, si presenta come un mondion.
0: La cigogna non ve venite l'om. Arrivo viste noble sire, soffo la cumbaire, plova. Io calcun ai fi che vorrire, e cos'era pastu, crese pa.
1: Uno tobu un udur sul tio della cucina, con dintro lo Reinal se lecco la narino. Me, per moliscio, l'altro serso un frin condot, dins un tupi, una specie di pot, al cuol long ed estret. Reinal cugno su mur di lo cuol, e sopico ton che put. Me pecaire, vai te va futre, cadde viai, dotinse lo frin condot. A qua fa la faire della cigogna, che so fa passare tu per la gorgognolo, e spingo e si regalo blu.
0: Cause che me che, gel l'urinal per mafioto, come se li abbia preso in appulo per la patto.
1: Desce trifato zoom, arrivo cauche zur, che le più cucchi se fa prendere all'urtur.
2: E che pensa Zaco? È splavuno?
3: Oh, ascolta Michel, voglio incantare uno che a me.
4: Ça nous revient une âge et ça y est on a...

al vulgii. Cum duna dreda per diu per denie e per havera vera al mesuje, perché diu fa

Rigu. Cum nu vol fa bene favulutie, mal perche pat nu fu quel verpage, parche nu fai.

sonke de oblida. E decor sonke salu. E vulge dre sendie. Che si vive in più o meno ne tie. E obesi.

0: Perlusca corregisce un sopra le misure all'onestà del candidato. Gli ha un problema, gli ha usato meno forse buono esculano che ha detto e gli ha rifiutato sa copia e de ero obbligato a provare che a se roba ha servito
1: di
0: è sperverso in tutte le scienze perché poi c'è dei forse buoni elementi che saranno rifiutati perché saranno troppo buoni e a coesistere i mondi che hanno 14 che hanno detto wait, il y a suspicione di per tutto, pas solo meno contro le missioni, ma contro le sbunz, allora è costa ripple.
1: E sabes che il y a al rodare dunque le esprove del bac professionale cominciarono tre lubin de main, dunque sul bac tecnologico e generale che se passano al rodare e che dunque si din la parte del bac generale. Il y a ça qui là 40 décennies de la note qui se dégute à des vices qui se font à casa. Et justement, souvent, les escoulants utilisent à casa.
0: Ah ouais, c'est un problème.
1: Et alors, le syndicat et le responsable de l'éducation nationale se demandent qu'elle passe augmenter la part rurale pour vérifier la valeur du travail qu'a fait le drôle à casa. E vedeu matizar la nota finale per vedere ciò che ha retenuto Bertadier Romain e non passa a meno l'utilizzazione della macchina.
0: Ma è terribile perché il contrario lo decontinuerò in mezzante ed equilibrare un po' lo bacchi sceglierà che ero un po' meno dell'otaria. È complicato. È forse complicato perché l'uralta pla è un po'. Giocare all'otto per il drolle. È il primo cop che passa all'urale di Lurbido. È spesso evidente.
1: E cal segnala che per questo bac il ministro dell'educazione Edouard Geffray ha detto che serio che lo correggere serio severs a me l'ortografe.
0: Ah beh, è una buona causa perché il y a che troppo di lasciare aller a quel mezzan livello. E Roplat è tornato quand même à une orthodoxie, des corrections, perché basically, il y a eu qui perd l'historiographie, il y a d'obligation, des contrats à l'orthographe. Se al niveau del bac, c'est obligato un carro de censure à le monde et per l'orthographe, parce qu'il y a un gros problème. Perché on dirait plus c'est pas usé, comme malheureusement, on est obligé de se les pas usé, parce qu'arrive un niveau, force un missant, et après, c'est récent d'une entrée de l'université.
1: E ecco, rischio di avere un'influenza sull'immediato di riuscito al BAC a quest'anno, che segnala che l'anno passato il y a 91,8 decenni di riuscito al BAC e buscare sapere che un carro non auto è un carro meno alto che la mediano francese, nel momento che la riuscita del BAC General Fugek de 97 décennies à Engarounonaut, Pelbac technologique de 93,6 décennies et de 93,3 décennies pel professionnel. Peut-être que c'est un peu plus naut que la mégane nationale et qu'à dire que l'Académie de Toulouse.
0: C'est plus naut, mais qu'elle est l'université de niveau de ce que sont récibus, c'est ça quoi le problème?
1: L'Académie de Toulouse est un niveau plaboum.
0: Ah, il y a quand même, il y a mai des mondes éducats et nous citadins qui sont au nord, et parce que bon, il passe c'est raciste, mais au nord, c'est catastrophique, le niveau est sparent. Et le fait que le sparent, c'est un peu cultivata con fa che la mezzano è mas pesico a ben fa benita la mente dei cadre in autogaruno che fa la mezzano è migliore e da tal men che lavorano in industria che vogliono che lo sdrolle a cabeça un pass a meni mi san a fa dunque lo livello è in auto è per azar
1: e beh ti preposi di ascoltare il gruppo Massilia che nous cantano le vacanze d'avventura.

0: Donc, en arrivant à la pagina sportiva, hanno cominciato a melur ciclisme, che a questa settimana se va debana la corsa ciclista della Ruta d'Occitanio. Tres etapas per questa COP. Il y aura una prima etapa che anirà de Bram din Laude a Saint Pau de Juc, che si trappo din Tar. La seconda etapa di vendres menarà de Corde, che si trappo toujours din Tar, a Saint-Gaudens. L'arrivato si deve fare sul circuito del Comenge, che il y a un fin d'année, nella zona del 50, il y a un circuito automobile che ha finito all'entorno di Valentino, nella chiesa costata, no? A Saint-Gaudens. Oh. E dunque sarà un arrivato della corsa ciclista della Ruta d'Occitania. E poi il 17, la dernière étape, la trezena, sarà un'etapa di montagna che si debanerà dai Pirenei out a Valentadise, entre Barus e Ludenviello, a me la Dariero Pugiado e l'Ubenseire da questo Dariero Etapo, di sicuro sarà l'Ugagnaire da questo esprovo della Ruta d'Occitania che ne sa 49 edizione. Dunque una pulita esprovo che si debanno su tre giorni e che è un avant-pre-pause avant il Tour de France che debutterà al mese di Juliette.
1: Non pas porté d'aspetta quest'anno.
0: Non, non, non. Il n'y a pas de passage de l'aspetta.
1: T'as pas l'aumenté,
0: E dunque il y a chicon d'altre avant d'acabare questa missione a prepau de rugby. Sabes che la settimana passata parlare dell'equipo de Samsung Plaisir de l'Eso che ero in finale e sono campione de France.
1: Han
0: battuto l'equipo de Peñarol 24 a 18, soprattutto grazie a una prima parte straordinaria, menaron 21 a 9 a repaus, poi après l'equipe de Peñarol Dominec, mais parvenguec pas a passar la linea, valente a dire che marquec pas d'ensace, pramu che la defensa dell'equipe de l'Aleso puguec remirable, parvengueron a mantenere l'escarte a 24 a 18 fin finale. L'equipe de Peñarol marquec 6 penalitas, alors che l'equipe de Samsung Plaisir de l'Eso, campione di Francia di Federale 1, marquette 2 ensaces, ma in cambio per manco di mezzi finanziari hanno dovuto rifiutare la montata nazionale. È un po' di plagne, ma mi sembra che il principale per questa equipa è essere campione di Francia. È un club che come l'American come Supergraph ha 114 anni a questo club di rugby, è un biel, un buon centenario. E a questo fine di settimana si debaneranno la mezzo finale del campionato di Francia. Sabe che l'estate di Toulouse affronterà a Marsiglio di vendredi l'equipo del Racing Paris che gagna 31 bing in campionato in fase regolare e che spera che l'equipo toulousenco avrà ritrovato su Sumban per dominare questa equipa parisienca. L'altro mese finale verrà affrontare l'altra equipa occitana Montpellier che riceverà, che supporterà, s'accarrerà all'equipa del Stade Français e noi altri desideriamo una finale occitana entre Toulouse e Montpellier. Vedremo se passerà a tal. Il y a també a questo fine di settimana la mese finale del campionato di Francia femminile. E ici où l'équipe de Blagnac jouera à Romagna, Clermont, mentre che l'équipe toulousenco, l'estadi toulousenco féminine, recevra l'équipe de Bordeaux. Ici vous avez, pour l'espérer, une finale entre les deux équipes toulousenco. Toulouse est contre Blagnac, mais sera force compliquée pour Blagnac d'aller gagner sur le terrain de l'équipe de Romagna. Il y avait també une partie de rugby à 13 et là, à qui l'équipe de Leeds dominait le Toulouse Olympique et donc l'équipe toulousenco se déplacera à ce fin de semaine à Castleford en Angleterre, une équipe qui perdait contre le Drax Catalan la semaine passée 34 à 28. E su da quel giorno mi sembra devo dire al COP che ben a me Olivier Martin che mi ha esemplato di essere venuto a Menusaus
1: a 17
0: e messaggi alla parte tecnica Michael e vi dicendo al COP che ben.

Anaxagoras declas humenes bisquet de men 500 fins a mens 4.000 abans Crist. Andel besen la filosofia emigra cap a Atenos. Discos aici, l'Asio Menuro u Italio eron lucetti de la filosofia. Anaxagoras nos desplaçan cap a l'Aquito Grecio. L'unia Anaxagoras es lo primier filosofe que se benguet installa definitivament a Atenos. Certos, es anteriu a Democrit e Empedocles, mas es permès de conclure lo periode presocratican del. E los sofistos, perquè nos remembro so que fuguet l'espumpiment de la vida ateniano durant l'epoco mai prospero de la ciutat. Pericles ero alavez al cap de l'estat e bisquet en plagrando familiaritat an lu filosofe. Si Atenos an aquel epoco ero un centre cultural, sus ciutadas n'eron pas mens conformistos. Alentur de 450, Anaxagoras, como pus tard Socrates, fuguet accusat de mespres en bes lus dius e fuguet l'ugette d'uno denuncio. Li reprochavon d'ensegna che lo soleil ero un oppeiro incandescento e che la luna ero faito de terro. En sumo, Anaxagoras, come Socrates mai tard, fuget victimo di nomeno de beatario della democrazia. Proscrit, s'enturnet en junio un serio mort a Lampsace cap al annado 420 abans l'ero comuno. Alavetz, según Anaxagoras, es l'intelligencio, lo nous, la forza purament intellettuale che es la causa universale de tutto realitat. A questo aspetto della sua dottrina impressionet forso sus contemporaneus en comenzant per Socrates. Din l'obro titulado Fedun, Platou fa dire a Socrates bachi qu'un jun ausigeri fa uno lecturo d'un libre che, dision, ero d'Anaxagoras e che si trubavo esprimido ai sest ideo che es l'intelligenzio curdeno tut, curdeno din lo sens de mettere tut in ordre, e che es la causa universalo. L'intelligenzio es la causa universale a questo causalitat. Men plenet de gioio per l'interesse chi traperi en un sens de fa dell'intelligenzio la causa de tut estre. Bel primier seduit, Socrates criticarà dins un second temps la dottrina d'Anaxagoras. Nuten, malgrat la decepció de Socrates, Anaxagoras aget lo meriti de sullignar lo rolle e la natura de l'esperit en attribuissent la vertadiero causalitat a la forza espiritualo, preparet pla lo terren per Socrates e Platon.

0: monde del viaggio e in particolare lui che fa di missio evangelico ha di mai e mai di mal a trappa Terence per se poter accantonare e fa dunque loro missio e le comune sono di mai e mai reticente per mo che manco di Terence ma vuole un pass fare dai Rals per ricevere, per mo che la popolazione subent ne vuole pas, malheureusement, cal dire a co, e dunque se refusano, e engarrono un auto, d'après le prefetto, le sous-prefetto de Muret, Pascal Badian, il y a 20 ans de retard di la manco d'infrastrutture da questo meno, e sono a parlare al Rodaro della possibilità a alcuno de fare un aeral forse importante per accogliere a quelle missioni evangeliche.
1: Alzuno? È spastoluto. E a Rodaro, assoluto, per esempio, di Mumbari, della Plano, che si accosta nel Sommeo, e a forse campamento salvaggio. Mm. E so perché sono un pastrapà di campamento a Centaurens, per esempio. E a forse di una Valle d'Ers.
0: Sulla
1: su une quantité de métro il y a un campement.
0: Autrement sur l'Espagne de Toulouse métropole, il y a une aéral qui est l'eau de la monnaie mais qui est pleine me semble e manco d'altro di infrastrutture per rispondere a Naco e i bis che ne abbiamo tabe caucasini che si trappano sul terreno sul territorio del Sicoval del Cotat de la Belge
1: che ne ha
0: a Saint-Gaudens tabe ma di sicuro manco troppo souvent sull'arresto di Garuno Nauto e dunque a questo problema cresce d'an per an. E soprattutto lo ribairen sono pausati quando c'è una recepzione d'acqua e gli scunzi che vengono essere elegiti di cosa che c'è se vengono pausati a una parte della popolazione che rifiutano e c'è un manco bello di valentia, di coraggio.
1: Di Mumbari, del mondo dei borghesi dicono che sono aggressati quando passano a costa del scan salvaggio e protestano e ancora ben sovente è la protestazione contro lo scan. E allora lo consiglio di dire: oh, è difficile di far intervenire il prefetto. Chi toma il consiglio di diritto è già in atto per rispondere in favore dei sous-electus tradizionali. Ah, ouais, è complicato.
0: E il y a d'ailleurs davanti a questo manco di volontà che manifestano certain consiglio, la prefettura seguisce l'estate come. Il Departamento ha almeno 20 anni di ritardo per la manco di infrastrutture. Vuole impausare alle comuni di installare dai RAL a tal se gli scunzi desiderano pas lo mettere.
1: Beh, oggi si verifica la moneta a Guillermi, a San Simon, di De Barriaita. Mais toujours nous mettez, c'est.
0: Le préfet.
1: Ou Croix d'Orade.
0: Le préfet peut dire à Alcunz, Bakiou, à quel terrain servira à installer une aérale pour recevoir le monde del Biage et les travaux qui seront faits par la préfecture et tout à coup, à la fin, présenteront la facture à la commune.
1: Ah, bon.
0: Si Fanpares. Pagaranno dunque e vedevo un bias di migliorare un po' che
1: pas forcément le bon bias malheureusement
0: che gli scunzi rispondono all'espero della necessità che ha di fare un effort c'è che non i problemi continueranno di si perseguire
1: il rischio di continuare perché entrano in una periodo di elezione presidenziale e benissimo o lo prefecte prende delle decisioni impopolari
0: e avendo visto
1: perché anche gli prefetti vorrebbero saltare se c'è un cambiamento di presidente per esempio è così cosa che arriva
0: c'è un cambiamento di prefetti di tutti i paesi Lucero Pierre-André Durand monta a Paris à la Cour des Comptes et arrivo de Nantes Beiren ce qu'il fera quand sera à Toulouse.

Adicia a tutti, c'è un piacere di terminare questa emissione a Hawaii ambe di composito e di mestre che nous encantano cada cop. A tal sono imitati Vladimir Cosma, Bellini, Bach, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Beethoven, Gounod e Liszt. E come dici cada cop, resche de polit mondo. E per terminare tutto ciò, una musica di Vladimir Cosma che illustra il film tirato dell'opera di Marcel Pagnol, La Gloria de mon Père.